0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Cosa facciamo, Bè?
2: Bora, lo so, dove andiamo?
1: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
2: Amica, ma parli te,
1: parlo io, che cazzo vuoi da me?
2: Ah, che faccia c'hai?

0: Cammellano!
1: Sì, vostra altezza!
0: Un happy meal!
1: Come vuole!
2: Ma questo happy meal è freddo!
1: Ma non è sicuro!
0: Questo happy meal
2: fa schifo!
0: Decapitatelo!